0: O mametse dikalane le velimolo go lesedi FM.
1: Dumela na lady, ke nalala kwetele le ke sa o bone.
2: Dumela le rato, a go mpontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
1: Ah, ebo, ho tlwa neng le queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jo le ka queen, mme ke batla ba queen le tsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngwe ene ntse ke fumana. Ebe ke tla fumana ka Royal Finance.
2: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le ha o fumana ka boto betse royalfinance.co.za.
1: Na going etla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen le rato.
3: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletswe.
4: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
5: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
6: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
5: Master, ke fumana ho kae deal ena?
6: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
5: Ke tla etsa jwalo.
6: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
7: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: Ajano le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Lesedi FM. Ke mole.
4: Hey.
3: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
5: Le kae e leng bololo. Ha o tla starta se seholo holo sa molelo a starta se seholo ka ho fitisisa. Veli ku mametse ke le mona sene ka le matlobe engwe ne se o tshwere ka maqhubu a 88.0 wa hlakile ka ho otloloa ngwane se le bitso la ka ke le fumatso so tango.
6: Hashtag tikana ne ntumela veli hamnat o mametse ke le ka melodi fiction ya ntibi mranyatse. Hona ka tring ka melodi fiction ka le bua tango.
7: Ae le kholo ke dimela 88.4 tsore me manga ka kamana ka podcast ha re ho renya hlano le kgwe thank you that ke baba
3: o tswa ka matjeke o fihla le inne ngomo bo le sedi fm le khema le we
8: one two three

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya botshelela a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa horra ya bosupa tha go a breakfast show.
1: Dira hekel na neo le o beyang se sosolo. Lena, ke le na neo la o seng la tha go. Mo mafolofolo a bona halanga nna go

Ero che Chantel Stanfield. Diciamo a Missy. Love what the fighting for. E le sciuffe per la persona che ha morto. Rob su Pate Pig e Spotify.

0: Mama di daba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamanga e lengetsa hora ya borobong bana beso.
1: Breakfast.

R100 ha mmole meputso e meng ya tlatsetso ha o fumana mohala wa ho bapala Winning at Life with One Life mona ho thakgwa breakfast le thwasa le batukara. So fa kang o sietsa fela ke o kena ho le sedia fm.co.za kapa romele SMS e ring One Life Funeral ho 38596. Eketsa moputso wa hao ka R2000 ha eba o fumana jwalo quote ya One Life Funeral Cover S nang boitlamo. Jwale SMS e lefiswa 150 cent, di SMS tsa mahala tsona ha di sebetse. One Life ke inshore ya bophelo e nang le license le FSP. Melao le dipehelo di fumaneha internet-eng. One Life, changing lives. A re ke no tsona ke manya le hlonolo a tsamayang jalo ka basebetsi be kajeno mashome a mabedi a matshomo metsotso go fa letsora ya borobedi ke la boraro ke manya le hlonolo a tsamayang ka basebetsibi go tsena sa One Life. One Life.

0: Ebbene, fermo, sono sicuro che ce lo regali e avrò ponga da biggest one in drive. Popola Hosani, retta con paracabane calim mall, molti retta per rehassali da non lena cavotolua. Posso agatti che sta mai sana, giallo le bana ba muso wa a provincia freestata. Molti che le belezze in giallo ba ciaba di che te se stanno caofela. Bama ringa di motele sciuba le motoro bedi. Le ma sciuba marra rua mezzo mistano. December. Hello, kopana le bona ka monoka limo hosa ni ka labone jwale the biggest morning drive ibitsitswe ka kwa breakfast hore ebe teng ka modu me mosebetsi o tla ba motle ka nnete mo premier wa o motlule mo premier wa province me makwini ne ntse re bua le ena o tle ke mongwe batho ba tla ba le teng ka mona mafapha mangata a fapaneng jolo ka lefapha lena la dikgwebo tse nyane le bona ba tla ba le teng banana ba lefapha la thuto le bona ba tla ba le teng national youth development agency le bona ba teng ka mono ke bona ona le di minister tse tlang ka mono minister ya social development me Dinapule o the minister of employment the labor nomakhosazana met lena o teng ka mone minister in the presidency Marupene Ramogopa o teng deputy minister in the presidency nonceba mhlawudi le yena o teng ka mo o tla ba teng ka mono hosani limo mall re tabegele mono ka the biggest morning drive ringa botshelela gona re tabe sentse re le ka mono re hasa ka botlolo Africa bora o tswa hona tshena ga bathusa ke mkaka a re kopane ke dingwe sane o re ga botshelela o fetela re ga bo bo sebeditse ke betseile tore
1: amara sebele tsara se FM tla tlo sebetse he a ka mona ka limo mall etsa bonete ba roya ka mona o sontswe ikemiseditse wena a hlwa uwe ngorotle ka mo o sontswe ikemiseditse hore tsohle tse o tlo di fumana ka mo o lo di kenya tshebetsong o bane ha hona ntwe bohlokwa jwalo ka yeno ya hore ha o so fuwe matlafatso o fuwe lesedi o boele hape o yeme ka maoto o di kenya tshebetsong dintho tseo amara sebele tsara se FM na ke monono ke a usela khazan sentse ke tshohle ke re ei basadi ho she moli linte ai buluke amba na beso buluke hang kam khomong ka ntle ka mo ke mona ona ke ho se khazanga re kopana radio ngosana.

Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya borobonga ha re teane o tse hlahlamanga e lengetsa hora ya leshome e tlabolle.

momamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke a Luka kgaolo ke a bosupa teng re bala ho tloa temaneng ya 30 ana le metso

Soul Session ya mahala ho lesedi FM e tabulle ile shume le metse mehlanwe tso sepile horra ena ya le shume re suthela metso le rona ya zuhang me hopola hle di tabatsena di hlophisitswe ke ra gadi pulane maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho lesedi FM enriching minds enriching lives ka jenu he babua ka matlhao ha be kutlwe hantle empa ke tshepa kutlwe hantle ha re ba fesi ba ka ke ba

0: Sene se etsa halang mona se swabisa haholo ka nnete. Ke lakatsa eka nka tseba gona ke etseng ho tlisa kgotso pakeng tsa tsona hape.
1: Ka mora hore Matlhao a nahane ka sena nako e telele o ile a re.
0: Tsela e nngwe fela ya ho tlisa kgotso pakeng tsa diphoofolo tsena ke hore ke di arohanye. Ke phetho ke tu.
1: Ya ba Matlhao o nka dihuku tse nne tsa lefatshe. Mme a di tsukutla. Lefatshe le ile la tshoha haholo. Dithaba tse kgolo di ile tsa runya ho tswa fatshe. Tsa phahama, diphororo tse tibileng tsa theha moo teng lefatshe le neng le menehile le hona ho kobeya teng. Jwale diphoofolo tsohle di ne di tshohile haholo. Matlhao o ile a re,
0: diphoofolo tsa ka tse ratehang, hoja le ile la kgetha kgotso ho ena le ntwa, tsena tsohle di ka be di sa etsahala.
1: Ha Matlhao a ntse a bua jwalo, dikgapha di ne di ntse di keleketla marameng a hae, mme tsa etsa mawatle a tletseng ka metsi a letswai.
0: Jwale ke mona ke lokela ho le arohanya pele dintwa tsena tsa lona di fetoha qomatsi.
1: Diphoofolo di ne di ntse di thetheha hohle mona lefatsheng di leba dibakeng tse fapaneng. Maralla le dithaba di ile tsa arohana. Tse ding tsa diphoofolo di ile tsa thethela ka hara metsi. Mme tsa fetoha dibupuwa tse phelang ka hara dinoka le mawatle.
0: Dibupuwa tsa ka tse ratehang. Jwale ka hobane le se le arohane, ke a kgolwa le tla emisa ho lwana.
1: Ya ba Matlhao o nka dihuku tse nne tsa lefatshe, a di mena mmoho ho di etsa bolo. A fasa huku tseo mmoho, lefatshe la e ba kgodikwenyana. Mme lehlakore la lefatshe le furalletseng Matlhao, le ne le le lefifi qalong ya tsena tsohle. Seo he. E ne e le bosiu ba pele lefatsheng.
0: Jwale ha ke sa tla bona diphoofolo tsa ka ka nako e le nngwe.
1: Matlhao o ne a bua mantswe a na ka pelo e bohloko. Yaba o inamela fatshe o bua le diphoofolo tsa hae.
0: Le ha fela le ile la mphoqa, ke sa le tsotella ebile ke tla le hlokomela.
1: Ka ona mantswe ao, ke ha Matlhao a iphinahanya, a iketsa bolo, a fetoha kgwedi. Ya ba o butswela lefatshe ka moya ha bonojwana, hore le tle le qale ho dikoloha.
0: Jwale ke tla kganya ka lehlakoreng le leng la lefatshe ha e le bosiu. Ebe ke kganya ka ho le leng motsheare. Diphoofolo di ka sheba hodimo ha e le bosiu. Mme di tla mpona ke di hlokometse. Ke di katile ka dinako tsohle.
1: Ha diphoofolo di ntse di ithuta lehae la tsona le letjha, di ile tsa qala ho buisana hape. Ke ka hoo di ileng tsa elellwa hore phiri ke yona e neng e tlisitse mathata ana pakeng tsa tsona. Jwale diphoofolo di ne di kgenne haholo ke sena seo phiri e di entseng sona. Mme ha di a ka tsa hlola di tshepa. Ho fihlela kajeno, nako le nako ha e tla ho tsona, di a eleleka. Empa seo ha se tshwenye. Yona e dula e ntse e itshela. Ha e nahana ka boitshwaro bo bobe bo ileng ya bo etsa kgale kwana. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Pale ya rona ya kajeno e bitswang.
2: Ke Matlhao Mme Matshepi.
1: Bophelo ba diphoofolo tsa Matlhao bo ne bo le jwang qalong?
3: Bo ne bo le monate haholo ka hobane diphoofolo tsohle di ne le phela ka kgotso Mme Matshepi.
1: Ke e se ileng sa senya bophelo bo ba tsona bo neng bo le monate?
2: Ke phiri e neng e hasana leshane pakeng tsa diphoofolo Mme Matshepi.
1: Matlhao o ile a di otla jwang?
3: O ile a lokela ho tsukutla lefatshe mme dithaba le mawatle tsa hlaha Mme Matshepi.
2: tse ding tsa diphoofolo di ile tsa qetela di se di phela ka hara metsi a dinoka ha tse ding di ne di se di phela metsing a lewatle mme tse ding di phela lefatsheng le omeng mmatshepe
1: na diphoofolo tse di ile tsa boela tsa amohela phiri bophelong bo botjha batswana
3: tjhe mmatshepe
1: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale Ele hore bana batle batsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle mmatshepe.
4: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Na go ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ke laboraro. Kinako ya laboraro wa jackpoto ya loto. Laboraro ona, una le monyetla wa ho hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 13,9 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho utlwa ha dinomoro ka kotloho laboraro ona ka hora ya borobong mantsibuya. Ho SABC o ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa wena loto ya naha di papadi tse ngata menyetla e mengata di milioni tse ngata di papadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse le shumele metsirubedi ka pa ofeta bapala ka boikarabelo National Lottery etsa maiswa ka molao ke size khaya ho di mahlo ho rra ke le shume tsabeletso ke le sedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshwenye

Hodi mahlo ho rra ke a le shumele motsomong ena ke sebeletso ya lesedi ho SABC ditabatsena di balwa ke tsietsi moholadi.

Mo Presidente Cyril Ramaphosa o tekenne setshwantsho sa molao se e bitswang Public Service Commission gore e be molao. Sepheo ka molao ona ke ho tiisa boikemelo ba komishene ena ya baahi le ho rala melao ya taolo ya boitshwaro ba basebeletsi ba mmuso. Molao ona o bile o eketsa le matla a komishene ya baahi ho fetela ho makgotla a metse le ho bommasepala kapa makala a mmuso. Di tabatsena tsa hora ya le shumele motso mongwe di fella mona ya boela mamela tseding ho reng ya le shumele metso e medi tools.

0: di tabatsena tsa ho raya pele di fella mona mmere di phetela ka lokolo tsa bolibi ba keng sa le tsarena Gauteng le ho di mole kwa etse ka ho khata dibaka ho futumetse Mpumalanga le kwa etse ka ho khata dibaka ho futumetse mpa wa chase le ho felta Northwest province le ho di mole kwa etse ka ho khata dibaka ho futumetse Free State le ho di mole kwa etse ka ho khata dibaka ka moya ka le boya botshabela Northern Cape le kwa etse ka ho khata dibaka ho abata ka mafufatsane a itse dilenga di aduma a tlang ho namela dikarolong tse ka borwa Western Cape le kwa etse ho abata fela ho bata haholo dikarolong tse bohareng tse potapotilweng ke dithaba ka pula karolong e ka botshabela Eastern Cape le kwa etse ka ho khata dibaka ho abata ka borwa bophirima KwaZulu-Natal le kwa etse ka ho khata dibaka ho tshesa ka leboya botshabela tabatsana tsa ho raya pele le bolipi di fella mona mamela tse ding ha o raya tlebele ya bobedi
1: Machamo tlemetso tsole shomantle ka mora ho raya pele ka botswang hanga kena ka People Price na re sole provider

di tabatsana tsa ora ya boraro di fella mona boela mamela di tabatsedinga ha ora e tabele ya bone re a tella afternoon drive.

0: tsa ho ra ya bo supa di fella mona ke gotla hape ka tsa ho ra ya borbonga le ke nang ha jole e ke la tsa di papadi
1: spring toropo ya le batuwa la e gruleni le sedi fm le fumane ya ha bonolo le kubulla 88.3 ka ba downloada sabc plus app ke mo le
2: Sadi papadi, holy city of fame.
3: Khati soida, wikisa tswake Hollywood Bets. Re a betcha ho rata thabela ho ba mona.
2: Sadi papadi, holy city of fame.

Mabrimo tle wa tsebe tso sire fa me ke o dumedisa hle la boraro beking ho tle mo metsong le teng ke re wena madume kae ka pa kae neng ka paneng wa tsebo ge ena tsebeletso ha ithole mo medi 365 selemo pota waya waya rentse re wa tla ho ya le khutla kwa no tsebeletsong ya le sedi ke dumedisa tsena nna le bitso la ka ke CBD molefe ha ke tsama ke le monhla ke tsama le motlopisi wa lena la tsadi papadi e leng thabiso aizo motlong super na he mamedi di boetse di a chesa di fresh di bolengwe so me ho hango ke batla o fetwa ke tsona tsa o re o tlhopiseditseng tsona sumbona di tlhopisitswe pitsentse golotsa le gotla la ga tsola Africa boroma medi pitsentse golotsa mzantsi weso ke ka ho re reng proudly South African proudly mzantsi riena ha re mo ho le bo reng ya borobedi

0: mo sotho ke bo hlaseng ba ha bana
1: Springs toropo ya le botwana e guruleni lesedi FM le fumane a ha bonolo le khubulla 88.3 ka ba downloada SABC Plus app ke molelo.

0: al suo nome, poi mi ha lasciato male.
1: Ma per il gemella?
2: Oggi le macchie, mi sento di
1: più. Ah, oggi le macchie vanno attaccare alle lunare delle macchie.
2: Sì, sì, le macchie, poi si inscrivi.
1: Ehi.
2: E chi di tu non c'è neanche foto, si se bagane e ha già fatto di più.
1: Ah, così, io ho già il bagane, che la vuole che la cautà. Ma mi ricordo?
0: Sì, ma c'è di costato, ho il bagane.
1: Ah, ho bagassù, su, lì, sta, sta, sta, sta, sta, sta, alla, alla.
0: Allora, c'è un bagaglio, ripeti.
1: Ma un magazzi che ho una pelle nelle anizze lì.
0: E nelle sorrisi, alle scucù di sera, c'è un bagaglio.

0: 0860 0304. Lesedi. Hello. Dumela. Ebe o etsa se ba mo ke tle ka mona mami di khotso.
1: Go tsonga ke njaji.
0: Dumela ntade.
1: Eh, a ke ntade mo siya mo rene kwa kwa ka thuta tsa thuteng tsa ntsa ka hesele de lo bona ga.
0: Ntade.
1: Ke ne ga tshimo ga tshimo ne ga le fafane ga mona se njaji.
0: Theo wa ngwana nkhono.
1: Mo tla tla ntsha ma ntata le ho mo ne le ho fola tla di ga pa di la di go mpetang la bo tshabela. Ka ga go tla go dile dilo ba e tene ba e tlhabe di mogodi a thola ka tebo mo ka musi ya ka le tsena le di ba nna e thwa tsa di mwana so ka mana makana ka jeng nena go ka me tsa ya le di mwana ke go ya ga ya mwana ya ba bile ma gaura ka ka jamo kana mo tshwetsa jamo ke ne mo thola ma go tla go todi mo si a tawa di fika wa jo tsiwa ma tsana go re tsho se itsona ke ka se se mo ro ba ka bala mala ke go a bo motho e motle di mo le ka go ba ne le khakala mo se se nku ba ke ga ba re so di di bele sa di di tsho bele fa bana ke ga re go di mantse ga tla nna se ga ga ne di tsho ma ga ne go ntsha go ne go di mo re pe khala mana pe ga di bua di go tlo ba ka ne a lebella di mana tsa ba nna de sa ke luna ne ra ga ma go ba tla tsa ne a sa tsa tira tsaba e tla se tsaya di mana ke a tsekala ma tsie ke ne ma se go ga tsa tsile pa ka mbi ba ka go ke mo tsaga ma tsie ga tsa tsile tsa mana ita ba di di ne di tsama rena o go helele mo ga mo tsia di ne se tsala go totika bona go le so di ta ke tsa se ba ita ka go le so no mo tsia ba go ma se go di bua me ha la ka di to go pa di ne di tsama rena o helele to sa ma tla ke nte bo bona a tsana tsong ana mo rena a ba go pega di ya bo ya ba di ya bo ba tlangana le so mo tswa taka pa ne ba pala ma bana ita a fika ma se go ga go to go pa ma tla ba sa di pega wa go gola pokola mo se bana ke pa tsana wanta di se ba bona tsa tsotso tla taka ka le ha tlo ja me di tlo go ke tlo ke mo nna ka tsi
0: ha
1: ya khala ya
0: ntate.
1: Ee, yaa, ya di medisa, ka esele ka ngono mojumo wa eso akate kapani. Amo kana maponopono, tlase tlase thawa masutu.
0: Heshele!

0: metsotso e mashume a mabedi pele ho hora ya leshume le metsimedi
1: Isaya ka natala kilo fata mitshunzunyane
0: di CPLR tsa mali khuthuza re me haiswa ke a lelahle tshepele mmaba ka bi kumani date mailo kotsa male sa nere mane ba re moya

ho rumpo ho tso fale re untso di sia ka tunga mona wa choba choba ho khotso fatsa king o batla ga tolejwa o batla ho tshwareka ho rumpo ho tso fale